Pensa, ti facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

Quel sera l'objectif de cette nouvelle loi ?

Absolut.

fissati, facciamo un due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

New Mother First, such Microsoft machine.

0: Salve, buon pomeriggio a tutti!
1: Buon pomeriggio!
0: Oggi siamo qui da Space Radio in questa iniziativa di Share the Space in un setting molto speciale. Siamo alla Biblioteca degli Alberi di Milano nel contesto del Festival di Open Stage di Porta Nuova e stiamo per iniziare delle esibizioni K-pop di ballo. Se conoscete ABC...
2: Bell'applauso, dai, su, un po' di entusiasmo, ragazzi!
1: Dai!
2: Che è una bella giornata di sole oggi!
1: Va bene, allora, bando alle ciance, direi di iniziare. Siamo qua, vi presento prima chi in realtà coordinerà le esibizioni di oggi, che sono Alicia e Gioia.
2: Ciao a tutti!
3: Hello!
1: E allora io direi di, in realtà, di chiamare subito la prima crew che si esibirà con noi. Chiediamo di lasciare un po' di spazio qua davanti. Grazie. E con il brano We Flash Espa, le Supernove.

0: E queste erano le nostre supernove. Prendetevi tutti gli applausi, ragazze.
1: Esatto.
0: E non scappate via, non scappate via, venite qua da noi che abbiamo un paio di domande da farvi.
1: Eccoci. Solo tu, una di quattro, no? Non siate, dai,
2: timide,
1: ragazze, forza. Abbiamo delle domande da farvi. Allora, avvicina, come state? Tutto bene?
3: Sì, grazie.
1: Ok, allora io farò quella che vi lascia al microfono e partiamo con la prima domanda.
0: Allora, Supernova, intanto come siete nate, come vi siete conosciute? Come è nato questo progetto di fare una crew?
3: In realtà, per puro caso, ci siamo conosciute in un club dove facevano serate a tema K-pop e ci siamo trovate, quindi in realtà per puro caso il gruppo ci ha messo un po' per formarsi. Poi abbiamo scoperto che tutti avevamo questa voglia di esibirci, di condividere il palco insieme e quindi abbiamo iniziato ad organizzarci, nonostante tutti viviamo in posti, veniamo da parti diverse, quindi è stra difficile, però ce la facciamo, cioè siamo contenti di riuscire ogni volta a fare qualcosa, quindi siamo molto contenti di essere qua.
0: Brave ragazze, brave. E seconda domanda.
4: Io vi vedo sempre che partecipate anche alle K-pop Night.
3: È il nostro luogo, cioè dove siamo nate e dove continuiamo a voler esserci, perché è proprio un punto di incontro in realtà per noi.
4: Che è un impegno davvero ammirevole, essendo che non abitate nemmeno a Milano. No. Non so come fate ad organizzarvi, a venire di notte.
3: Ma infatti è impossibile, cioè non diciamo è impossibile, però in un modo o in un altro ce la facciamo, ragazzi. Sì, no, no. Ognuno deve tornare a casa.
1: Aspettate, spiegate un attimo da dove cioè in che luogo della Lombardia,
3: allora,
1: venite.
3: Cioè io sono da Pavia, però in questo momento abito a Roma, quindi in realtà ogni volta devo fare una trasferta.
1: Piuttosto lontano.
3: Poi abbiamo invece...
5: No, io abito in provincia di Milano, quindi per me è più comodo, quindi... E poi ci sono queste due.
6: Noi siamo comasche.
1: Comasche, ok. Quindi abbiamo Como, provincia di Milano e Roma praticamente.
3: Sì, ma poi abbiamo anche altri ragazzi che in realtà vengono fuori. Abbiamo la nostra amica Caterina, balla con noi. Però lei è toscana. E invece abbiamo un altro ragazzo dell'Abruzzo che vivono qua da fuori sede, ma tra lavoro, università, appunto, è complicato.
1: Beh, posso
3: però
1: dire
3: ce la
1: che
3: si fa.
1: È proprio bello vedere come il K-pop possa unire anche persone da diverse regioni e portarle tutte insieme. Molto bello.
4: Volevamo chiedervi, qual è il vostro evento preferito nei dintorni di Milano, comunque in Lombardia, K-pop?
3: Possiamo dare una risposta a ognuna, magari?
4: Certo.
3: Cioè, tipo, non lo so, personalmente a me piace da quando abbiamo iniziato a partecipare alle fiere, a fare gli showcase, perché ci danno uno spazio grande, un'ora, dove noi possiamo portare qualsiasi canzone vogliamo e quindi ci sbizzarriamo sia con le canzoni, i gruppi, le core, in generale c'è molta libertà e ci piace, proprio uno spazio fatto apposta per noi e quant'altro, quindi onestamente a me piace molto di questi ultimi due anni.
5: No, guarda, lei, a me piacciono un sacco le fiere e poi soprattutto il fatto che facciamo contest e anche un momento comunque di ritrovo tra di noi e per stare insieme ci divertiamo, quindi questo.
6: Anche io sono per i contest. Da sempre. Ace porta contest da sempre. No, io personalmente penso di aver trovato nelle discoteche K-pop ciò che cercavo, perché io non sono da fiera, non più ormai, mi trascinano. Quindi preferisco la discoteca invece che la fiera.
1: Quindi il messaggio di oggi è di fare più K-pop night che
6: sì,
1: unisce.
6: Quello assolutamente sì, perché una volta al mese non basta, ragazzi.
4: In attesa dei K-pop rave.
1: Oh. Esatto.
6: Oh. Next step, io e Deleval alla cassa.
1: Va bene, grazie ragazze, ci vediamo dopo e chiamiamo sul palco per la prossima canzone. Ci siamo. Chat Girl Set di Lily delle Blue Side Crew. Woo! Un applauso ragazze, dai!
7: Too much, they tryna get me.

0: Grazie.
1: Ma stupendo. Un applauso. Bellissimo,
2: un grandissimo applauso per la nostra Lili. Lili, non scappare, vieni qua da noi. Vieni. Prenditi tutti gli applausi perché hai servito, ci hai dato tanto, ci hai dato tutto. Complimenti.
1: Complimenti.
2: Allora, inizio subito chiedendoti una cosa molto semplice. Tu, che ti ho visto veramente performare con una fluidità di movimento incredibile, da quant'è che balli e ti dedichi, diciamo, a quest'arte?
3: Allora, da sola, in camera, da 14 anni, 15 anni, adesso ne ho 20. Ma ho iniziato a prendere le lezioni di ballo nel 2024. E poi con una crew filippina. Quindi sono stato un anno lì prendendo dei workshop, così. Ma niente di serio, fino al 2025 che loro mi hanno detto di stare con loro e ho iniziato a ballare in gruppo e anche ho fatto l'audizione per la Blue Sight. E niente, anche con loro ho avuto la possibilità di imparare a ballare in gruppo, coreografie grandi più che altro, ma ho quasi sempre ballato da sola.
2: Grazie.
3: Normalmente.
2: E sei stata bravissima.
3: Grazie.
2: Sei stata bravissima. Una seconda domanda?
4: Prima di tutto ti volevo fare un enorme applauso per aver ballato.
3: Grazie.
4: Per terra in questa strada.
3: Grazie.
4: Grandissima. E volevo farti una domanda un po' più k-popese.
3: Ok.
4: Volevo chiederti, chi è il tuo bias ultimate e che gruppi stanni? Ovvero, tradotto per chi non conosce la lingua del K-pop, chi è il tuo gruppo preferito e chi è il tuo idol preferito di sempre?
3: Allora, io da 2018 che seguo i BTS e loro infatti mi hanno introdotto al ballo. Cioè io non sapevo niente di ballo fino a che li ho trovati loro e ho iniziato anche a amare la danza, infatti per quello li ho un apprezzo enorme. E invece ultimi bias direi Suga dei BTS. Fino al giorno d'oggi mi piace un botto più che altro la sua mentalità, soprattutto perché tocca un sacco di temi psicologici e di salute mentale eccetera, quindi mi piace un botto per questo. E oltre ai BTS mi piace un botto perché li seguo da tanto anche gli Stray Kids.
2: Grazie Lili, sei stata fortissima.
1: Grazie mille. Grazie.
2: E ora
1: un grande applauso.
2: Applaudiamo la nostra Lili.
1: Proseguiamo con It's You at Ease delle Supernova. Ritornate qua sul palco, ragazze. Come back.

0: Bravissime, super Slay! No, complimenti. Complimenti. Un grande applauso, veramente top.
1: Stupende.
0: Esatto. E in realtà andiamo avanti con la nostra prossima artista. E quindi chiamo sul palco con il brano Limbo Jan, Nicole.

0: Brava Nicole, complimenti. Non scappare, non scappare.
1: Vieni qui, vieni qui.
0: Ti tocca.
1: Grazie.
2: Il ballo può essere un'arte usata per esprimere le proprie emozioni, per fare una sorta di catarsi. Per te cosa significa ballare il K-pop?
3: Boh, io ballo da quando sono piccola. Per me ballare è come un momento di sfogo, un momento per me, per stare bene con me stessa.
2: Perfetto, l'importante è quello.
4: E poi anche io volevo farti una domanda.
5: Con quale progetto musicale o con quale artista ti sei iniziata ad approcciare al K-pop?
3: Con i BTS.
5: Anche tu, quindi, sì. BTS, ok.
3: È stato il mio primo gruppo che ho iniziato a sentire.
5: Brava, grazie mille. Allora, ti salutiamo, Nicole. Un altro applauso per la nostra Nicole.
3: Grazie.
0: Grazie, grazie Nicole, grazie. Grazie. Allora, richiamiamo qua sul palco le Supernov con il brano In the Morning Itzy. Siete pronte?
3: Yeah.

0: Bravissimi, complimenti Supernov, complimenti, davvero tanta roba. E prima di presentare la prossima esibizione, volevamo in realtà approfittare di questo tempo per dire che questo progetto di fare esibizioni K-pop, di portare la radio e di farlo su questo palco nasce da un giovedì pomeriggio, da un giovedì che passiamo a Share Radio insieme alla nostra associazione Aiutiamoli con Come Projects. E in realtà il mio invito va a dirvi: se volete passare il giovedì pomeriggio da noi qua dietro a Isola, possiamo fare podcast, possiamo fare esibizioni, possiamo creare eventi insieme. E quindi presento la nostra prossima artista. Siamo pronte? Possiamo andare? Ok. La prossima artista con un mix delle Blackpink. Alicia, vuoi dire il nome?
1: Dillo tu. Gioia!

tonight. Everyone silent. Per chi conosce il K-pop e per chi non lo conosce, vi presento l'album.

0: Bravissima.
1: Brava,
0: Gioia, complimenti.
1: Gioia,
0: complimenti.
1: Un applauso.
0: Già vieni, sai che deve venire qua per le domande, giusto? Pronta?
1: Prendi pure respiro, sì, sì. Non ti mettiamo esatto. Fretta, prendi pure paura di respiro e inizio io a chiederti una cosa. Allora, come mai hai deciso di portarci proprio le Blackpink? Come mai questo mix?

0: lo scioglimento. E quindi ho voluto portare questo pezzo un po' in memoria della loro storia, della loro carriera.
1: Come dello scioglimento? Cosa sta succedendo nel mondo del K-pop?
0: In realtà sono già in sorta di pausa da un po' di anni. Si stanno concentrando sulle loro carriere da soliste, basta, sembra. E ultimamente sta per uscire da qualche settimana il documentario di una dei membri, Lisa, che ha praticamente parlato male della sua agenzia, che è l'agenzia che detiene le Blackpink, la YG, e quindi potrebbe essere un punto di non ritorno.
1: Ok, servirà una mediazione di conflitto praticamente.
0: Probabilmente non rinnoveranno il contratto, però non si sa mai.
1: Ma invece, tu invece quando hai iniziato a ballare K-pop?
0: Scusate la voce, ma ho fatto 6 minuti, sono tanti.
1: Ci mancherebbe, sono tantissimi.
0: Mi sono venuti Gioia. Dei dolori fisici che non sapevo nemmeno come potessero venire. L'ho provato una volta sola ieri sera prima di portarla qui oggi.
1: A che età hai iniziato?
0: Ho iniziato circa 14-15 anni. Okay. In realtà ho iniziato con il J-pop, che è la sorella giapponese del K-pop.
1: Ok. E poi sei passata al mondo del K-pop.
0: Esatto.
1: Anche tu frequenti le K-pop night?
0: Vorrei un po' di più, però mi viene di solito difficile. Essendo orario notturno, poi magari il giorno dopo studio, lavoro.
1: Certo. Va bene, grazie Gioia.
0: Grazie di questa esperienza, la Dark Side.
1: Direi Alice di presentare la prossima crew per la nostra ultima esibizione. O forse no, magari vi chiederemo un bis, chi lo sa. Siete pronte ragazze?
2: Ragazze, sì, mi okay. Chiamiamo sul palco le nostre Alice.
1: Alice Team con il mix 2.0 Knife, Onyx, Bad. Le Alice Team, prego.

0: Brave ragazze,
1: bravissime Hailey Steam, complimenti.
0: Non scappate, venite qui da noi.
1: Vi tocca il momento domande, mi spiace. Con veramente complimenti innanzitutto, anche per chiudere la giornata di oggi, tanta roba, davvero, come sempre. E Alicia, vai con la prima domanda.
0: Allora, sì, io vi vedo molto giovani ragazze, vi volevo chiedere da quant'è che ballate e da quant'è che ballate insieme?
2: Allora, questa crew è nuova in realtà, è da quanto? Da dicembre che siamo tutte insieme, però in generale balliamo K-pop da tantissimo tempo.
0: Brave ragazze, e volevamo fare un'altra domanda.
3: Abbiamo visto che anche voi avete portato un mashup. Perché avete scelto proprio queste canzoni? C'è un motivo preciso?
2: No, allora sono canzoni che abbiamo già fatto, siccome avevamo anche poco tempo per prepararle, allora abbiamo fatto un mashup di tutto e l'abbiamo portato qui.
3: Molto intelligente.
2: Grazie.
3: Ha senso, decisamente senso.
2: Sì.
0: E avete qualcosa che volete dire a chi ci sta guardando? Qualcosa sul K-pop magari? Cos'è per voi il K-pop? Un messaggio finale per chiudere questa bella giornata?
2: Beh, parlano le altre che così vi...
1: Vabbè, un applauso. No, diciamo così, che in realtà i vostri movimenti hanno parlato per voi, hanno fatto vedere insomma
4: siamo
1: la,
4: molto più bravi
1: la
4: a
1: passione la passione che c'è dietro, quindi grazie mille davvero. E in realtà colgo l'occasione per ringraziare chi ha promosso questo evento, ed è stato fatto grazie a un bando, grazie al Municipio 1, grazie a Share Radio, Associazione Aiutiamoli, grazie al nostro DJ Nexus che in realtà fra poco suonerà di nuovo. E grazie mille a voi crew per essere venute qua, aver donato il vostro tempo, e quindi grazie.
4: Grazie mille a voi per l'opportunità.
1: E in realtà noi continuiamo con un po' di musica da Nexus, dopo arriverà il DJ Garfi, quindi insomma in realtà le novità e la musica non sono finite qua, però per ora vi salutiamo.
0: Un applauso a tutte le performer.

una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire.

0: Shell Radio.
1: Vai, ringrazia.
0: Assolutamente, devo ringraziare. Ma non ho finito, raga, non ho finito. Come potrei mai finire così, in modo vago? Ora, mio ultimo mashup. Chiedo alla camera, quindi iniziare il video. Grazie. Così anche nel vlog che farò, che sarà su YouTube, sul mio canale YouTube, ci sarà anche questo momento. Ultimo mashup. E da Degenerexus è tutto. Grazie.

ascoltato la diretta, grazie mille. Questo sarà l'ultimo drop, l'ultimo ritornello e l'ultimo brano.

0: Grazie mille.
1: Signore e signori, un applauso per DJ Nexus! Forza!
0: Grazie, grazie.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di